volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

ci vediamo, siamo buoni. Anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo.

0: Deja pretende amor.
1: Metti in un'ora, accende il fuoco nella romance.
2: Uno, nove.
3: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio